Obusa obusa. Peter catch there. Obugere se abranti. Yadi e risk.